ti faccio voi. Ma com'è? Vuoi insegnare un nasso? Vuoi insegnare? Io sei Jemmy. E Jemmy è Sanewa. E Jemmy è Badama. You want to leave this place with a blessing.

ci sei, ciao tu mia, vuoi che ci faccio mai? Yeah, ma com'è? Provincia di una, se provincia si è. You say, Jimmy, hey, Jimmy, yes, I know, hey, Jimmy, brother, you want to leave this place with a blessing?